0: Adesso mi devi andare per mangiare, di che bandra, ma ciao, perché la bisma te la c'è per dire, perché già non ho candida, che la danzara, che lo vedi, perché è come ti chiede.
1: Hindeng, gibir nabon. Hinsitran, tutta la terminen, vuoi che si terken, chevi.